Kim Jakes ke ne le gore ngwa kwa gabyane go tsobela FM di tla le meso se se se se tshufo sa gore ke la botlhano ra itlhanola go tla ba bo se tsa jingle e re kwa gabyane gore na ntlhagolo tsa

0: Matuka.
1: Dumela mba go ranya na baka. Re sa le balelo ba go ranya na kua ga etlhe.
0: Dumela mba go era.
1: He, ke ba bona ba go ra ba dumela lena. Le bona ba bontsha gore ke ga le baletile Matuka. Dilang fa siripsi neng ka kanegelo.
0: Ye

gere le kola mothele jere ho ja randa go ba ka daranta jele somet tsela le sene tse masome nne khatlanong le dollara America e go ba ka di dollara tse masome pedi pedi le sene tse masome tharo tharo go ponto ya Britane daranta jele somet senyane le di sene tse masome tharo teng khatlanong le euro e go ba ka dollara le di sene tse le somet shupa dollara e go ba di ntleng tse le go masome tlhano tsela fa rona tsela pedi go yana ka Japan ka China dollara ile kana le dihwane tse tshela le di sene tse masome seswai mulaka India ile kana le di rupi tse masome senyane nne le di sene tse masome tharo seswai gara le bala di bosses me baraka ka Wall Street ya khahlisha ka hore e retala Dow Jones e go di maka di percente tshela fela fela pedi na ste composite ya khahlisha ka percente fegolana nne Mbaraka ka Europa e be e latlhegetswe le mathapameng a le gono futse 100 ya ka Britannia e hwibitse ka dipercente tse la fela fela na tharo cake 40 ya ka foram e be e tswaletswe motheletše ka lebaka la go gopola letšatši la victory mola dax ya ka Germany e le tlasana ka percente fegolana pedi mebaraka ka JSE ke ya ka Aforika Borwa e be e hwibitse sa kgatlhiše ge nakane ya go tswelela e lla mathapameng a le gono Aussie index e fokotsegile ka dipercente tse la fela fela na senyane financials di fokotsegile ka percente fela na tharo industrial e latlhegetswe ka percente fela na tee top 10 resources tša fokotsega ka dipercente tse la fela fela na tlhano mola di-mineral di benyabenyane di latlhegetswe ka dipercente tse la fela fela na senyane re latlhela matlho go diragwa gauta e go ba ka didolara tse dikete tse nne le magolo supa lesome nne platinumo e go ba ka didolara tse dikete tse pedi le masome tharo supa ka onsa ruma ka oli ya brand eo e sa tlhotlwago yona e rekišwa ka didolara tse le golo tee le disene tse masome tharo supa ke kaparele ke tseo ka boripana tsela botlhano ke a leboga